0: 6h30, 10h, la matinale de RCF Notre-Dame, Pierre-Hugues Dubois.
1: Bonjour et bienvenue, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est l'évangile du jour que nous écouterons dans quelques minutes. En grec ancien, évangile veut dire bonne nouvelle. Eh bien, en ce mardi matin à 6h30, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes la lumière du monde. Si ce matin vous avez un doute ou un coup de mou sur vos qualités, sur vos compétences ou vos talents, n'oubliez pas ça, vous êtes la lumière du monde. Cela nous donne à tous une responsabilité énorme, à vous, à moi. Nous devons rayonner autour de nous pour éclairer ceux qui nous entourent. Si nous n'assumons pas cette mission, eh bien, le monde sera un peu moins lumineux et ce serait dommage. Alors en vous baladant aujourd'hui, ou peut-être dans la voiture ce matin tôt, si vous vous énervez un peu vite contre le chauffard d'à côté ou le piéton un peu pénible, n'oubliez pas que tout homme est un être unique et que dans les plus disgraciés comme dans les plus obscurs, luit une étincelle divine qui mérite votre amour. Bonjour, bienvenue, merci pour votre fidélité à la matinale RCF Notre-Dame. Merci pour votre présence lumineuse à nos côtés. Il est 6h30. Et bonjour Clara Bévillacois.
2: Bonjour Pierre-Hugues.
1: Des milliers de manifestants dans des dizaines de villes de France.
2: Oui, ils ont remis en cause hier devant les tribunaux le rôle des autorités dans l'affaire Liana, la petite fille de 11 ans tuée dans le Gers. Ce matin, Sébastien Lecornu réunit plusieurs ministres, justice, intérieur, santé, éducation, pour évoquer de nouvelles mesures concrètes sur la protection de l'enfance. Le Premier ministre qui souhaite aussi accélérer l'examen de la proposition de loi intégrale sur ce sujet. Patrick Bruel a passé la nuit en garde à vue. Le chanteur est entendu depuis hier matin par la police judiciaire parisienne, visé par une dizaine d'accusations de viol et d'agression sexuelle. Actuellement, Patrick Bruel est entendu sur les cas de 13 victimes. Face à la polémique, il a été contraint d'annuler de nombreux concerts et ses représentations au théâtre Édouard VII à Paris.
1: Un intercité sur deux seulement circulera demain et deux TGV sur trois.
2: Avec une circulation perturbée dès ce soir à 20h, conséquence d'un mouvement unitaire de la SNCF. Pour la première fois depuis deux ans, les quatre syndicats appellent à la grève. Ils réclament une augmentation des salaires, mais aussi une meilleure prise en compte de leurs souffrances. Le syndicat Sudrail dénonce une dizaine de suicides depuis le début de l'année et met en cause la SNCF.
1: Toute guerre constitue en fin de compte une douloureuse défaite de la capacité à négocier.
2: Mais c'est la déclaration du pape Léon XIV hier devant députés et sénateurs espagnols. Hier marquait son troisième jour de visite dans la capitale, à Madrid, où il a également rencontré en privé des victimes d'abus sexuels au sein de l'Église et pour lesquelles il demande vérité, justice et réparation. Il a également promis des efforts supplémentaires. Aujourd'hui, le pape Léon XIV quitte Madrid pour Barcelone. Les hostilités entre l'Iran et Israël se sont interrompues hier après des frappes réciproques, les premières depuis la trêve conclue il y a deux mois. L'Iran avait d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël à la suite d'un message du président américain, Donald Trump exhortant les deux pays à cesser immédiatement les hostilités. De nouvelles frappes israéliennes ont tout de même visé le sud du Liban. Cette fois, elles ont fait au moins 14 morts et une vingtaine de blessés près d'un centre de la Croix-Rouge. Israël avait indiqué que son armée continuerait à viser le Hezbollah malgré les menaces de représailles de Téhéran. L'équipe de France de football termine en beauté sa préparation pour la Coupe du Monde. Victoire 3-1 hier face à l'Irlande du Nord. Les Bleus ont corrigé le tir après une défaite jeudi dernier face à la Côte d'Ivoire. Et ce qui a marqué hier soir, c'est ce triplé. Les trois buts français ont été marqués par Michael Olise.
1: Pour la météo, ça continue de se rafraîchir en France.
2: Oui, à l'exception du sud-est qui connaît des températures plutôt estivales. Mais autrement, ce matin, on compte seulement 10 degrés à Rennes, Lille et Reims, 12 à Limoges et à Paris, 17 à Lyon. Hormis la côte méditerranéenne, encore une fois, où les températures monteront à 28 cet après-midi. Sur le reste du territoire, nous sommes plutôt autour des 20 degrés. Le ciel sera menaçant des pays de la Loire, Hauts-de-France, en passant par la Bretagne. Autrement, on peut s'attendre à de belles éclaircies.
1: À suivre, la loi sur la fin de vie. Elle arrive dans la dernière ligne droite. Les AFC se mobilisent. Dans 10 minutes, nous serons avec Pascal Morinière. Vous allez entendre la mobilisation des AFC après l'invité de votre rédaction sur RCF Notre-Dame.
3: RCF Courtica. A Gwinta Stadione, l'ultima opera di Cecelan Franchi, con 130 poesie, escerà da qui a poco, pubblicata da A Casa d'Edizione, Le Parti des Oiseaux. Una maniera per l'autore, in un travaglio spiccato in pareti e parte di poi, a modo suo, un sguardo lente i tempi scuri che no gampem, Cecelan Franchi, che è oggi un nostro invitato per parlarne.
4: RCF Courtica. L'invité du jour. Philippe Perrot.
3: Cecelan Franchi, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Allora, ad esce da qui a poco l'ultima raccolta di vostre poesie, chiamata A Quinta Stagione. Perché A Quinta Stagione?
5: Allora, è un titolo che indica un disturbo maggiore, infatti sarebbe come una stagione in più che viene a mischiarsi ai quattro altri e chi disturba il mondo certe volte di maniera anche pessima. Infatti è una maniera d'ammintare un mondo che è quantunque disturbato nei suoi fondamenti.
3: A tematica so si disturbi, ma ti è spiccato un po' il vostro lavoro?
5: Allora, se volete, c'è un po' di tutto in un libretto, ci sono adattazioni di poesie oppure di canzoni francesi, italiani, anche una poesia araba, eccetera, eccetera. Ci sono creazioni libere di Ciarraggio, poesie indipendenti gli uni degli altri, e poi c'è quattro libretti tematici che raccontano storie di enti, di persone. E in due aggiustamenti i venini si disturbi, in due ci sono i venimenti che ci ambottano la vita di Laienti, ce n'è una che tratta di Iuannare, di Iuannari, una che tratta di Appassioni, una che tratta di L'Odissea e una che tratta di un Ragnarok di miti germanici scandinavi.
3: Allora perché questa mitologia scandinava?
5: Perché è una mitologia interessante in due avvini di tempi, morini i dia, mica solamente i laienti. Sono dia che sono mortali, che morini tutti o quasi tutti, a un momento dato in due tutti i potenzi si affondano, in questo senso di Ragnarok, dunque è dopo la morte di si divinità che diventa un mondo nuovo, un mondo rinnovo, vale a dire che da un ambiente caotico sorge un altro ordine.
3: Allora, c'è di nuovo l'Odissea, questa è una tematica importante per voi?
5: È una tematica, una tematica che tocca a un maritaragno, dunque abbiamo qualcosa in comune. Massimo si pensa che, secondo certe teorie, Ulisse sarebbe anche giunto un Bonifacio. E poi, qui di noi è una tematica di disturbo, è la vita disturbata di una persona che ta, chi fa a rientra in casa soia. Qua c'è su questa dinamica che vi dice a radio.
3: E poi c'è la passione di noi, ma che non conosciamo, forse che avete lavorato con Gori di Sartè a questa tematica qui.
5: Ieri allora è diata un catinaccio, posto che con Gori di Sartè, poi ci sono pezzi di noi qui, poesie che non sono mica stati musicati, che non sono mica stati cantati, e qui di noi è un soffrimento di un uomo, soprattutto di un uomo. Io ho messo sguardo di più andando all'uomo che andando al supposto Dio, perché innanzitutto è una storia di un uomo che soffre per via di un impegno che dà auto.
3: C'è una dimensione spirituale in sei quattro libretti, quantunque?
5: Ieri, ma cercando sempre a firmare all'uomo più che andando a altri affari, andando ai divulezzi più che andando ai vorti, l'uso di dicchi a passioni come la Giù Concepita è buttata di più a Gesù che a Cristo.
3: E a mezzo dunque ci sono piccoli passaggi, passi bene, d'eri e d'oggi e d'umane.
5: Ci sono poesie diverse che non sono mica liati da una tematica, creazioni che sono venute così a gallo, secondo le circostanze, momenti, situazioni, le venimenti che mani tocco di maniera più o meno sensibili, o cose, impressioni che sono venute così, che si cerca di trasmettere con questa forma poetica, proprio con una razza di mischio.
3: Sul libro, da esce con Le Parti des Oiseaux, travagliate da poi un pezzo insieme?
5: È un pezzo che ho trovato con Simon de Muro Antona, che si occupa di Parti des Oiseaux, e poi quest'anno in un libretto ci sono un po' di collaborazioni, ci sono due anziani elevi che sono avali in arti plastiche in Sartè, che hanno contribuito con i pochi di segna, e c'è un mio amico Filippo Quatevin che ha messo un pochi di belle fotografie al servizio di un libro di noi.
3: E dopo, allora, te ne ha pubblicato Stracci di Memoria qui a, con le Parti des Oiseaux, una datazione in corso di Corto Maltese di noi, e perché ti aspettato sul tempo qui, perché l'ultima raccolta di poesie ci arriva là più di 20 anni, perché ti aspettato tutto sul tempo?
5: Beh, perché infatti ce n'erano i pochi che erano sparti, che certi sono stati cantati, d'altronde, e poi c'è forza un suo tempo di trovare una coerenza un racconto e poi di proporre quantunque qualcosa d'abbastanza simple. E poi ci sono poesie che sono venute così a aujourd'hui l'anno, e poi forza che qua tematica della quinta stagione di questi grandi disturbi o di Agorsica ci dici parecchi affari che faccio che un momento. Allora, può essere anche per disgrazia, è un momento che chiama un po' di espressioni.
3: Chi è il vostro parere per compiere l'anta a poesia a Gorsa oggi?
5: Beh, è sempre appena lo stesso, c'è sempre in salia stretta tra poesia e canto, penso che lui sia difficile a spiccare, anche se all'origine un scritto, una mica obbligatoriamente vocazione a essere cantato, e questa lea qui... c'è una particolarità, penso che è una particolarità corsa, che il registro poesia è forse di più letto in Corsica che in altrondo, è un registro che è appena incalata quantunque, invece di no, drammatina o canto è qualcosa che è sempre approdato.
3: Quando è scerita sul libro?
5: Allora, sta stattina, tra l'ude e agosto, penso, poco presso, il tempo di messa in stampa di ultimi rilitture di correzioni, ma tutto è fatto di già, sta stattina dovrebbe essere disponibile.
3: E qualche scritto saranno di già domandato, tra virgolette, da gruppi o contadori, no?
5: Allora, certi mi erano stati domandati già qualche tempo va, ma una gran parte non hanno né musiche né proposte di musiche, perché infatti una bella parte di questi non l'ha mai visti, dunque non avendo li visti domando ne posso tuena, ma può essere che quando diciamo un libro qualche sia ne vorrà fare qualcosa, tanto si vedrà con ciò che si domanda.
3: E frattempo lavorate a una seguita o a un altro un romanzo o un'altra raccolta di poesie forse?
5: Ci sono i pochi altri progetti veramente diversi, ma è veramente qualcosa che è andata a Paravali, giusto andando al punto dell'idea di qualcosa, non c'è mica una strada precisa che è divinita, ma un cervello di Budi e qualcosa potrebbe esce di tuo spergo.
3: A ringraziarvi.
5: Sono io che vi ringrazio.
6: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.

0: Tout accord avec Washington pour mettre fin à la guerre inclut la fin des hostilités sur le front libanais. Plus de 1000 candidats à l'émigration irrégulière ont été secourus au large des côtes mauritaniennes en 10 jours. C'est ce que l'on a appris par les gardes-côtes mauritaniens ce mardi. Les migrants qui prennent la périlleuse route de l'Atlantique pour gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, et ce à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes. Les Canaries qui seront justement la dernière étape du voyage apostolique du pape Léon XIV en Espagne. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera bien évidemment à 18h et nous reviendrons en détail sur la suite de ce voyage apostolique de Léon XIV en Espagne et son arrivée cette première journée dans la capitale de la Catalogne, Barcelone. Vous serez accompagné par Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.
1: Partiti a gioia. Ascoltate RCF Corsica.
2: A Guinta Stadione, l'ultima opera di Cecelan Franchi, con 130 poesie, escerà da qui a poco, pubblicata da a casa d'edizione Le Parti des Oiseaux. Una maniera per l'autore, in un travaglio spiccato in parecchie parti di Pona Modusoi, un sguardo lente i tempi scuri che no gampem, Cecelan Franchi, che è oggi un nostro invitato per parlarne.
3: RCF Corsica. L'invité du jour. Philippe Perrot.
2: Cecelan Franchi, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Allora, ad esce da qui a poco l'ultima raccolta di vostre poesie, chiamata A Quinta Stagione. Perché A Quinta Stagione?
4: Allora, è un titolo che indica un disturbo maggiore, infatti sarebbe come una stagione in più che viene a mischiarsi ai quattro altri e che disturba il mondo certe volte di maniera anche pessima. Infatti è una maniera d'ammintare un mondo che è quantunque disturbato nei suoi fondamenti.
2: A tematica so si disturbi, ma ti è spiccato un po' il vostro lavoro?
4: Allora, se volete, c'è un po' di tutto in un libretto, ci sono adattazioni di poesie oppure di canzoni francesi, italiani, anche una poesia araba, eccetera, eccetera. Ci sono creazioni libere di Ciarraggio, poesie indipendenti l'uni dell'altri, e poi c'è quattro libretti tematici che raccontano storie di enti, di persone, e in due giustamente vengono si disturbi, in due ci sono avvenimenti che ci ambottano la vita di Raienti, ce n'è una che tratta di Iuannare, di Iuannari, una che tratta di Passioni, una che tratta di L'Odissea e una che tratta di un Ragnarok di miti germanici scandinavi.
2: Allora perché sa mitologia scandinava?
4: Perché è una mitologia interessante in due avvini di tempi morini i dia, mica solamente i laienti. Sono dia che sono mortali, che morini tutti o quasi tutti, a un momento dato in due tutti i potenzi si affondano, qui sul senso di Ragnarok, dunque è dopo la morte di si divinità che diventa un mondo nuovo, un mondo rinnovo, vale a dire che da un ambiente caotico sorge un altro ordine.
2: Allora, c'è di nuovo l'Odissea, questa è una tematica importante per voi?
4: È una tematica, una tematica che tocca un maritagno, dunque abbiamo qualcosa in comune. Massimo si pensa che, secondo certe teorie, Ulisse sarebbe anche giunto un Bonifacio. Qui di nuovo è una tematica di disturbo, la vita disturbata di una persona che sta a chi fa, a rientra in casa soia. Qua c'è su questa dinamica che vi dice il radio.
2: E poi c'è la passione di noi, che non conosciamo, per posto che avete lavorato con Gori di Sartè in questa tematica qui.
4: Ieri allora è diata un catinaccio, posto che con Gori di Sartè, poi ci sono pezzi di noi qui, poesie che non sono mica stati musicati, che non sono mica stati cantati, e qui di noi è un soffrimento di un uomo, soprattutto di un uomo. Io mi sono sguardo di più andando all'uomo che andando al supposto di io, perché innanzitutto è una storia un uomo che soffre per via di un impegno che dà auto.
2: C'è una dimensione spirituale in sei quattro libretti, quantunque?
4: Io mi cercando sempre a firmare all'uomo, tratta l'uomo più che non altra parte, che non tagli di bulezzi, più che non tagli bocchi, l'uso di diti a passioni come la giudicipita è buttata di più a Gesù che a Cristo. Ecco.
2: E a mezzo dunque ci sono piccoli passaggi, passe bene, d'eri e d'oggi e d'umane.
4: Ci sono poesie diverse, insomma, cariati da una tematica, creazioni che sono venuti così a gallo, secondo circostanze, momenti, situazioni, le venimenti che mani tocco di maniera più o meno sensibili, o cose, impressioni che sono venute così, che si cerca trasmetta con questa forma poetica, proprio con una razza di mischio.
2: Sul libro, da esce con Parti des Oiseaux, traviate da poi un pezzo insieme?
4: È un pezzo che ho trovato con Simone de Muro Antona, che si occupa di Parti des Oiseaux. E poi quest'anno in un libretto ci sono un po' di collaborazione, ci sono due anziani elevi che sono avari in arti plastiche, in Sartè, che hanno contribuito con un po' di disegno, e c'è un mio amico Philippe Poitevin che ha messo un po' di belle fotografie al servizio di un libro di noi.
2: E dopo, allora, te li ha pubblicato Stracci di Memoria qui a, con le Partie des Oiseaux, una datazione in corso di Corto Maltese di No. E perché ti aspettato sul tempo qui? Perché l'ultima raccolta di poesie ci cioè, arriva più di 20 anni. Perché ti aspettato tutto sul tempo?
4: Beh, perché infatti ce n'erano i pochi che erano sparti, che certi sono stati cantati, l'altronde, e poi c'è forza un suo tempo. Di trovare una coerenza un racconto e poi di proporre quantunque qualcosa di abbastanza simple. E poi ci sono poesie che sono venute così a fior di lame, e poi forza che qua tematica della quinta stagione di questi grandi disturbi o di Agorsica ci dici parecchi affari che faccio che un momento, allora può essere anche per disgrazia, è un momento che chiama un'ipochi di espressioni.
2: Chi è il vostro parere per compiere la poesia gorsa oggi?
4: Beh, è sempre appena lo stesso, c'è sempre l'alea stretta tra poesia e canto, penso che lui sono difficili a spiccare, così all'origine un scritto, una mica obbligatoriamente di vocazione a essere cantato, e questa lea qui c'è una particolarità, penso che è una particolarità corsa, che un registro poesia è forse di più letto in Corsica che in altrondo, è un registro che è appena incalata quantunque, invece che di drammazia o canto è qualcosa che è sempre approdato.
2: Quando esce Ria sul libro?
4: Allora, questa stattina, tra l'1 e agosto, penso, poco presto, tempo di messa in stampa di ultimi rilitturi di correzioni, ma tutto è fatto di già, questa stattina dovrei essere disponibile.
2: E qualche scritto saranno già domandato, tra virgolette, da gruppi o contadori, no?
4: Allora, certi mi erano stati domandati già qualche tempo fa, ma una gran parte non hanno né musiche né proposte di musiche, perché di fatti una bella parte di questi non l'ha mai visti. Dunque, non avendo li visti, domando ne posso tuena, ma può essere che quando diciamo un libro qualche sia ne vorrà fare qualcosa, tanto si vedrà con ciò che si domanda.
2: E frattempo travagliate a una seguita o a un altro un romanzo o un'altra raccolta di poesie forse?
4: Ci sono i pochi altri progetti veramente diversi, ma è veramente qualcosa che è andata a Paravali, è andata giusto a un altro punto dell'idea di qualcosa, non c'è mica una strada precisa che è divinita, ma un cervello budi e qualcosa potrebbe essere di tuo, spero.
2: La ringraziavi.
4: Sono io che vi ringrazio.
3: RCF Courtica a Ajaccio 94.5, a Porto Vecchio 97.8 e a Bonifacio 89.2.

0: A Gwinta Stadione, l'ultima opera di Cecelyn Frank, con 130 poesie, escerà da qui a poco, pubblicata da a casa d'edizione Le Parti des Oiseaux. Una maniera per l'autore, in un travaglio spiccato in pareti e parte di poi, a modo suo, un sguardo lente ai tempi scuri che non gampeme, Cecelyn Frank, che è oggi un nostro invitato per parlarne.
1: RCF Courtica. L'invité du jour. Philippe Perrot.
0: Cecelyn Frank, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, ad esce da qui a poco l'ultima raccolta di vostre poesie, chiamata A Quinta Stagione. Perché A Quinta Stagione?
2: Allora, è un titolo che indica un disturbo maggiore, infatti sarebbe come una stagione in più che viene a mischiarsi ai quattro altri e che disturba il mondo certe volte di maniera anche pessima. Infatti è una maniera d'ammintare un mondo che è quantunque disturbato nei suoi fondamenti.
0: A tematica so se disturbi, ma ti è spiccato un po' il vostro lavoro?
2: Allora, se volete, c'è un po' di tutto in un libretto, ci sono adattazioni di poesie oppure di canzoni francesi, italiani, anche una poesia araba, eccetera, eccetera. Ci sono creazioni libere di Ciarraggio, poesie indipendenti l'uni dell'altri, e poi c'è quattro libretti tematici che raccontano storie di gente, di persone, e in due aggiustamenti vengono si disturbi, in due ci sono avvenimenti che ci ambottano la vita di Raienti, ce n'è una che tratta di Iuannari, una che tratta di Appassioni, una che tratta di l'Odissea e una che tratta di un Ragnarok di miti germanici scandinavi.
0: Allora perché sa mitologia scandinavia?
2: Perché è una mitologia interessante in due avvini di tempi, morini i dia, mica solamente la gente. Sono dia che sono mortali, che morini tutti o quasi tutti, a un momento dato in due tutti i potenzi si affondano, qui sul senso di Ragnarok, dunque è dopo la morte di si divinità che diventa un mondo nuovo, un mondo rinnovo, vale a dire che da un ambiente caotico sorge un altro ordine.
0: Allora, c'è di nuovo l'Odissea, questa è una tematica importante per voi?
2: È una tematica, una tematica che tocca un mediterraneo, dunque abbiamo qualcosa in comune. Massimo si pensa che, secondo certe teorie, Ulisse sarebbe anche giunto un Bonifacio. E poi, qui di noi è una tematica di disturbo, la vita disturbata di una persona che sta a chi fa, a rientra in casa soia. Qua c'è su questa dinamica che vi dice radio.
0: E poi c'è la passione di noi, che non conosciamo, per posto che avete traviato con Gori di Sartè, andando a questa tematica qui.
2: E allora è diata un catinaccio, posto che con Gori di Sartè, poi ci sono pezzi di noi qui, poesie che non sono mica stati musicati, che non sono mica stati cantati, e qui di noi è un soffrimento di un uomo, soprattutto di un uomo. Io ho messo sguardo di più andando all'uomo che andando al supposto Dio, perché innanzitutto è una storia di un uomo che soffre per via di un impegno che dà auto.
0: C'è una dimensione spirituale in sei quattro libretti, quantunque?
2: Ma cercando sempre a firmare all'uomo più che andando a altri affari, andando ai divulezzi più che andando ai vorti, l'uso di vichi a passioni come da Giudice Concepita è buttata di più a Gesù che a Cristo.
0: E a mezzo dunque ci sono piccoli passaggi, passi bene, d'eri e d'oggi e d'umane.
2: Ci sono poesie diverse che non sono mica liati da una tematica, creazioni che sono venuti così a gallo, secondo le circostanze, momenti, situazioni, l'evenimento che mani tocco di maniera più o meno sensibili, o cose, impressioni che sono venuti così, che si cerca di trasmettere con questa forma poetica, proprio con una razza di mischio.
0: Sul libro, da esce con Le Parti des Oiseaux, travagliate da poi un pezzo insieme?
2: È un pezzo che ho trovato con Simon de Muro Antona, che si occupa di Parti des Oiseaux, e poi quest'anno in un libretto ci sono un po' di collaborazioni, ci sono due anziani elevi che sono avali in arti plastiche in Sartè, che hanno contribuito con un'ipoche di disegna, e c'è un mio amico Filippo Quatevin che ha messo un'ipoche di belle fotografie al servizio di un libro di noi.
0: E dopo, allora, te li ha pubblicato Stracci di Memoria qui a, con le Partie des Oiseaux, una datazione in corso di Corto Maltese di noi, e perché ti ha aspettato sul tempo qui, perché l'ultima raccolta di poesie ci arriva là più di 20 anni, perché ti ha aspettato tutto sul tempo?
2: Beh, perché infatti ce n'erano i pochi che erano sparti, che certi sono stati cantati, d'altronde, e poi c'è forza un suo tempo di trovare una coerenza, un racconto, e poi di proporre quantunque qualcosa d'abbastanza simple, e poi ci sono poesie che sono venute così a giorni di là, e poi forza che qua tematica della quinta stagione di questi grandi disturbi o di Agorsica ci dici parecchi affari che faccio che un momento, allora può essere anche per disgrazia, è un momento che chiama un'ipoca di espressioni.
0: Chi è il vostro parere per compiere l'anta a poesia gorsa oggi?
2: Beh, è sempre appena lo stesso, c'è sempre l'area stretta tra poesia e canto, penso che lui sono difficili a spiccare, così all'origine un scritto, una mica obbligatoriamente vocazione a essere cantato, e questa area qui c'è una particolarità, penso che è una particolarità corsa, che io registro poesia, è forse di più letto in Corsica che in altrondo, è un registro che è appena incalata quantunque, invece di vedere drammazia o canto è qualcosa che è sempre approdato.
0: Quando è scerria sul libro?
2: Allora, sono stati tra l'1 e agosto, penso, poco presso, il tempo di messa in stampa di ultimi rilitturi di correzioni, ma tutto è fatto di già, sono stati dovrebbe essere disponibile.
0: E qualche scritto saranno già domandato, tra virgolette, da gruppi o contadori, no?
2: Allora, certi mi erano stati domandati già qualche tempo fa, ma una gran parte non hanno né musiche né proposte di musiche, perché infatti una bella parte di questi non l'ha mai visti. Dunque, non avendo li visti, domando ne posso tuena, ma può essere che quando diciamo un libro qualche sia ne vorrà fare qualcosa, tanto si vedrà con ciò che si domanda.
0: E frattempo travagliate a una seguita o a un altro un romanzo o un'altra raccolta di poesie, forse?
2: Ci sono i pochi altri progetti veramente diversi, ma è veramente qualcosa che è andata a Paravali, giusto andando al punto dell'idea di qualcosa, non c'è mica una strada precisa che è divinita, ma un cervello di Budi e qualcosa potrebbe esce di tuo, spero.
0: La ringraziavi.
2: Sono io che vi ringrazio.
1: Vous écoutez RCF Corsica a Sartène 94.5.